vengo meno. Dammi Arbaci il consiglio, salvami per pietà, salvami il figlio. Trovisi in altro clima, altro soggiorno, purché al popol si celi. L'altra via intanto Nettun si plagherà, qualche altro nome di lui curra n'avrà. Vendici, è vero! Idia s'appressa, ahimè! Di largo e vada, e sul paterno sogno rimetta in età. Orvani a lei e al figlio fa che sian pronti, il tutto sollecito disponi. Custodisci l'arcano, a te mi fido, a te dovrà.